0: Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome.
0: To Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Arthur Schopenhauer.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'intelligenza è invisibile per l'uomo che ne possiede. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Roberts.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La diffidenza verso gli altri nasce anche dalla sfiducia in noi stessi. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste. Questo è tutto. Oscar Wilde.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo's Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Regia Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buona giornata ad Andrea Giuliacci, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi giornata di tregua con prevalenza di tempo bello, ma attenzione, tra domani e venerdì due diverse perturbazioni porteranno sull'Italia numerosi temporali, già domani al nord, venerdì anche nelle regioni centrali. Ma torniamo a quello che accadrà nelle prossime ore: alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, la Liguria, le zone appenniniche, pochi improvvisi acquazzoni o temporali solo sulle zone alpine e la Liguria. Tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime e lieve rialzo in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco: qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: colazione in riva al mare.
1: In riva al mare. Riva al mare.
0: Radio Monte Carlo Sunrise.
2: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Buona giornata da Andrea Giuliacci, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi giornata di tregua con prevalenza di tempo bello, ma attenzione, tra domani e venerdì due diverse perturbazioni porteranno sull'Italia numerosi temporali, già domani al nord, venerdì anche nelle regioni centrali. Ma torniamo a quello che accadrà nelle prossime ore: alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, la Liguria, le zone appenniniche, poche improvvise acquazioni o temporali solo sulle zone alpine e la Liguria, tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime, lieve rialzo in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco: qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
7: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Buona giornata da Andrea Giuliaccia, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi giornata di tregua con prevalenza di tempo bello, ma attenzione, tra domani e venerdì due diverse perturbazioni porteranno sull'Italia numerosi temporali, già domani al nord, venerdì anche nelle regioni centrali. Ma torniamo a quello che accadrà nelle prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, la Liguria, le zone appenniniche, pochi improvvisi acquazzoni o temporali solo sulle zone alpine e la Liguria. Tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime e lieve rialzo in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A24 Roma-Teramo, tratto urbano, coda tra via Fiorentini e il bivio dell'A24 tangenziale est della capitale per lavori in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono invece cominciati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico scorre su 2 corsie con dei rallentamenti. Lungo la statale 10 Padana Inferiore, traffico lento

7-9 minuti, dicevo, il suono è una Roland. In quegli anni lì si usavano tantissimo quelle tastiere, c'erano quei suoni che sono sempre stati particolari e molto riconoscibili. Allora, adesso vi dico, in pratica si è tolto le scarpe Mattia Brena, che è in regia, ha recuperato quel poco di sabbia che gli è rimasto, appunto perché succede sempre quando ritorni in città di avere ancora la sabbia nelle scarpe, e ha cercato di rifare i castelli che ha costruito durante le vacanze, ma non c'è riuscito, quindi ha dovuto rimettere a posto il secchiello, la paletta, le formine e tutto quello che invece gli è servito per giocare, perché si torna un po' bambini d'estate. Se avete a disposizione proprio la sabbia, si torna bambini e si gioca a fare i castelli, le piste con le biglie, eccetera. Oppure, se siete in montagna o al lago, di sotto si raccolgono i sassolini e si fanno i disegni. Queste cose qua è una delle, diciamo così, è una delle attività che si fanno, oltre a cercare i sassolini, quelli piatti, per vedere quanto quanti salti riesci a fare sull'acqua, perché l'acqua deve essere bella calma, quindi i laghi, sia di montagna e sia, diciamo così, di collina, chiamiamoli, vanno bene. Spero che tutto sia felice per voi. Corrado Monte Carlo sicuramente lo è, con la nostra grande musica. Grazie anche ai nostri ascoltatori che già stanno facendo i saluti mattutini, che ci ascoltano da sempre. The Weeknd, ora.

potenza anche nel testo in questa Tigmet Church Osier su Radio Monte Carlo, 7:18 minuti. Non so se ieri avete sentito Silvia Notargiacomo. Lei ha raccontato, tra le tante cose, anche di un concerto a Villa d'Este assolutamente privato con Elton John, Mariah Carey e Laura Pausini. E io avevo gli informatori ieri, ho visto parte del concerto, ho sentito delle cose, avevo gli informatori che mi hanno reso partecipe di quel momento, per cui posso confermarvi che è stato in effetti così. Insomma, fortunato chi è stato da quelle parti ha potuto sentire tre grandi della musica sicuramente. A proposito di grandi, questi sono grandissimi, immortali davvero, i Pink Floyd.

0: concept album in realtà è Another Brick in the Wall, i Pink Floyd su Radio Monte Carlo. Tra poco una canzone straordinaria, grazie a quel pezzo l'artista ha vinto un Grammy come miglior performance R&B maschile e infatti è una canzone intramontabile.
1: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale, è Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Nel video l'esibizione di Billy Paul con me e Mrs. Jones in Soul Train, un programma molto famoso in quegli anni, era il 1972, qui su Radio Monte Carlo. Allora, sapete che c'è il reboot di Baywatch, per cui negli Stati Uniti dovrebbe arrivare la prima puntata nel 2027, e chissà se questo aiuterà a fare in modo di far tornare la voglia di fare il bagnino, perché, o la bagnina chiaramente, perché è un lavoro sempre più difficile, ma soprattutto dove mancano tante persone. Sto leggendo delle interviste pubblicate dalla Repubblica oggi e raccolte da Matteo Macor, e lui dice nell'intervista che un po' sono come i preti, i bagnini, cioè più servono e più scarseggiano, quello è il problema. Poi si parla anche di numeri, di quello che succede, di quanto guadagnano, poi entrerò un pochino più nei dettagli, perché sempre meno persone lo vogliono fare, anche perché francamente è un lavoro con un'alta responsabilità, per cui bisogna anche considerare quell'aspetto delle cose. E capisco anche la difficoltà di decidere, sì, voglio prendermi quella responsabilità. Pacifico con Tu che sei parte di me.

Bruno Mars, My Soul su Radio Monte Carlo. Vi stavo raccontando dei bagnini, stavo leggendo anche che il presidente di Federal Balneare dice che dall'ultimo decreto dedicato nel 2024 è diventato per pochi riuscire a prendere il brevetto, perché ci vogliono competenze tecniche e natatorie elevate, formazione simile a quella richiesta degli allenatori di nuoto agonistico, persino per i docenti tecnici. E in effetti una nostra ascoltatrice, Michela, della provincia di Frosinone, ci ha appena scritto che una delle sue figlie di 17 anni ha appena preso il brevetto da bagnina e con molto entusiasmo a ottobre prenderà anche l'attestato di istruttrice di nuoto, visto che le competenze sono le stesse a quanto pare. Non potrebbe perché non ha 18 anni, ma c'è una deroga che anche quest'anno c'è stata, quindi può farlo. 100 ore di formazioni minime con prove teoriche e fisiche. Lo stipendio può variare all'inizio dai 1.300 e arrivare, se lo fate da molti anni, a 1.700 al mese. E sono 15.000 i bagnini in attività in Italia tra uomini e donne, ma secondo Federalberghi ne servirebbero bene il doppio, anche perché sono 8.000 i chilometri di litorale da governare. La regola è questa: la regola della Guardia Costiera prevede che ci sia almeno un assistente bagnanti ogni 80 metri di costa, però appunto, visto la quantità, non è affatto facile. È un mestiere sicuramente impegnativo e grazie per chi lo fa, perché comunque è decisamente necessario che ci sia.

0: Come lo sono i Savage Garden, e devo dire che sono particolari, vivono in un mondo veramente che è un po' il loro. Sicuramente è un posto dove vorrei andare almeno una volta nella mia vita. Appena ascoltate qui su Radio Monte Carlo, adesso c'è un pezzo, tra pochissimo, giusto per l'estate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sto pensando che i dreadlock sono difficili da mantenere, mica è facile, vanno curati tanto. Big Mountain di Baby Love Your Way su Radio Monte Carlo. A proposito di estate, di bagnini, di quello che ho parlato prima, stavo leggendo anche che c'è un boom pazzesco di iscrizioni ai corsi di nuoto. Sarà stato per il caldo eccezionale di quest'anno e non so perché, però comunque sia, nelle varie città i corsi di nuoto stanno veramente andando molto molto bene, malgrado però manchino le vasche, perché di piscine non ce ne sono mai abbastanza. Devo dire che è uno degli sport che in assoluto io preferisco.

La voce di Paul Young, Come Back and Stay qui su Radio Monte Carlo, mentre arrivano i vostri messaggi al 342-4141762 con le persone, tra gli ascoltatori e ascoltatrici che nuotano e che trovano chiaramente un nuoto uno sport completo, certo che lo è, e poi racconto anche di come sia impegnativo mantenere le piscine, che anche se vuote, insomma, le macchine devono continuare a funzionare per tenere l'acqua sempre pulita e a posto. Quando è stata scritta questa canzone, in realtà non esisteva una Pamela vera e propria, poi invece Joseph Williams si è fidanzato proprio con una Pamela e ha deciso di cambiare allora un po' il testo per renderlo più vicino alla conoscenza che aveva fatto da poco. Sto parlando dei Toto, appunto, la loro Pamela.

0: Ecco, sono i Toto qui su Radio Monte Carlo a portarci dritte le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati dal cielo tra Russia e Ucraina, registrando un drammatico bilancio di vittime e danni materiali. 10 morti a Kharkiv, 2 a Zaporizhia e nella capitale Kiev. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sfida Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. La Turchia respinge le accuse israeliane sul presunto schieramento di forze in Siria e gli Stati Uniti condannano i raid di Tel Aviv, non sono necessari. Le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, ennesima tensione tra i due paesi. Lo stretto è un nuovo territorio americano, scrive Trump. Risponde il regime, è un illuso e Hormuz resta chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono intanto tutte le attività commerciali e finanziarie con gli iraniani. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne tunisino, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una 50enne di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia. L'omicidio davanti al figlio più piccolo di 9 anni. Il dossier migranti, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma va avanti per mediare con Berlino. Furti all'aeroporto di Milano Malpensa, 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di scippi ai danni di passeggeri in transito, sono state arrestate. Per tutte è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno sottratto portafogli, denaro e oggetti di valore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l'Italia, dove si ripristinano condizioni di tempo soleggiato e caldo, ma senza i valori estremi delle ultime settimane. Per oggi vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento attorno ai rilievi. In serata locali temporali tra il nord del Piemonte e della Lombardia. Le temperature massime toccheranno i 34-35 gradi, con picchi di 36-37 gradi sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Attenzione però, perché tra giovedì e venerdì si profila un'intensa fase temporalesca al nord e su parte del centro. Sul Principato di Monaco, sole caldo di nuovo in aumento, con una massima intorno ai 33 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra il bivio dell'Autosole Variante e Sasso Marconi per materiali dispersi. Sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo resta chiuso il tratto tra il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto per lavori. Sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato invece per cantieri dopo l'incrocio Francofonte. Anche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per cantieri dopo l'incrocio Civate verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Annie Lennox, la sua Why su Radio Monte Carlo, le 8 minuti, ancora buongiorno, io sono Stefano Gallarini, sempre Mattia Brena in regia. Ma esistono ancora quei negozietti che hanno al posto della porta, siccome d'estate, no? Tengono sempre la porta aperta, magari non avendo l'aria condizionata all'interno o solo un ventilatore, e quei negozietti ancora con quelle strisce di plastica che servono al posto della porta per evitare che entrino le mosche all'interno, no? Si usavano tantissimo, me le ricordo, ma è molto che non li vedo più, però magari nei paesi ancora ci sono questo tipo di ingressi con le strisce di plastica. Ma sto pensando proprio alle mosche, quando entrano in casa sono sempre un fastidio, no? Sicuramente lo è per tutti. Allora magari qualcuno ha la paletta pronto per... Ma guardate che le mosche ci vedono particolarmente bene, hanno questa capacità incredibile, la vista è molto molto sviluppata, soprattutto per quanto riguarda i movimenti, e quindi appena vi avvicinate quelle già smammano, se ne vanno via. Un sistema anche per non fare male alle mosche è proprio questo: dovete avvicinarvi dall'alto non vi vedono, per cui dovete riuscire a mettere la vostra mano un po' a cucchiaio dall'alto e poi avvicinarvi sempre di più. La mosca istintivamente, appena sente il movimento, va in alto, quindi entrerà automaticamente nella vostra mano, la chiudete e la portate fuori tranquillamente. Un ottimo sistema per liberarsene.

Insomma, sono sempre successi con il tiro mancino. Due desini in questo caso su Radio Monte Carlo. Allora, intanto volevo parlare delle mosche e come fare a catturarle. Volevo salutare un ascoltatore che fa il contadino, che è un lavoro durissimo, veramente. Grazie per i risultati, però, perché poi, se riusciamo a portare sulla tavola dei prodotti, lo dobbiamo soltanto a voi e alla vostra costanza. E comunque dice: ma quante ne sai? Non l'ho inventato qualcosa delle mosche, l'ho letta, ovviamente, non è che io la so. Non sono un entomologo, anche se mi affascina molto, devo dire, quel mestiere. Non so come uno possa scegliere di fare quel mestiere, però credo che sia particolarmente affascinante studiare gli insetti. E poi c'è un'ascoltatrice che si ricorda non soltanto le porte d'ingresso dei negozi, diciamo, chiamiamole così, con le strisce di plastica, ma quelle con gli scovolini, avete presente? Tipo gli Scooby-Doo di una volta, si chiamavano così. Però quando entravi ti graffiavi completamente la pelle, perché erano un po' fastidiosi, e poi di solito venivano usati d'estate, quando si hanno le magliette con le maniche corte.

0: discutere in bene, quello di Michael Jackson, di Liberian Girl, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Ma i genovesi devono sempre farsi riconoscere. C'è Luciano che scrive proprio da lì e mi dice: mi ricordo nei bar delle tende fatte con i tappi della birra schiacciati su delle cordine, cioè in pratica per non spendere i soldi per quelle di plastica già pronte.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

Chitarra alla mano in questo Hotel Californian, gli Eagles su Radio Monte Carlo. Mi fa troppo ridere che dice devo accendere l'aspirapolvere, quindi non posso sentire il pezzo fino in fondo. Vabbè, insomma, succede anche questo, bisogna aspettare. Come tanti di voi sappiamo perfettamente che quando stanno andando in ufficio ascoltano Radio Monte Carlo, stanno sentendo una canzone, di solito è sempre bella la canzone, per cui succede che non riescono a spegnere il motore perché va via il segnale della radio, quindi non possono più continuare ad ascoltare. Chiudo con il discorso delle strisce di plastica antimosche appunto nelle porte dei vecchi negozi, perché c'è un messaggio di Giulio che risponde a una mia curiosità e dice che più di 50 anni fa, quando inaugurò il suo negozio di parrucchiere, dovette discutere con l'ufficio di igiene perché volevano farmi mettere obbligatoriamente la tenda antimosche, quindi era un obbligo di legge, io questo non lo sapevo. Ma io, dice Giulio, avevo la porta sempre chiusa per l'aria condizionata e allora non l'ho fatto e comunque alla fine la battaglia l'ho vinta io, quindi funzionava proprio così. Grazie perché mi hai tolto via una curiosità che magari era anche quella degli ascoltatori. Adesso c'è Charlie Puth con Coco Jones, la loro meravigliosa Sideways.

0: talento straordinario di Charlie Poole con Sideways qui su Radio Monte Carlo. Siete pronti a godervi ancora questi scampoli d'estate? Perché arriva il vostro momento.
1: Radio Monte Carlo, disco, estate.

Il nostro disco estate, Chris Rea, di On The Beach. Sapete che c'è una versione iniziale, poi una un pochino più ritmata, che ha avuto un po' più successo, di questa canzone che è ispirata a Formentera. Siete mai stati a Formentera? Io no, però ho sentito molti amici che ci sono andati. È un posto meraviglioso e a quanto pare ispira anche canzone molto bella, quella che, come quella che abbiamo appena ascoltata. Marie Cagliane adesso su Radio Monte Carlo e la sua Come Foglie.

0: Sono ancora indecisi e non sanno quale potrà essere l'attore a interpretare il nuovo James Bond adesso che sono cambiati i diritti. Questa era Carole Simon di Nobody Does It Better, una delle grandi colonne sonore dei film di James Bond. Non sanno ancora chi sia, però la certezza è che non sarà una donna, resterà il James Bond che tutti conosciamo. Vedremo chi scelgono. Hanno tre nomi papabili, lo scopriremo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News, dal 1 settembre.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con a me conviene, sempre ti conviene anche sulle tue utenze. Luce da

È un appello accurato quello di Joe Cocker, alla fine Set Me Free. Anchema Har su Radio Monte Carlo, 8:50 minuti. Stavo leggendo uno studio americano, ma anche uno inglese, che hanno dimostrato esattamente la stessa cosa. Allora, bisogna fare le scale, non bisogna usare l'ascensore. Lo dico anche a me stesso, io non ho l'ascensore, essendo al terzo piano, di scale e di rampe ne ho veramente moltissime, e di conseguenza adesso questo studio mi rallegra molto, perché meno male che questa fatica serve a qualcosa, perché comunque sia fa calare del 20% il rischio di malattie cardiache, addirittura del 39% quello di morirne, ma in più il salire e scendere i gradini migliora la forma respiratoria e anche il livello dei trigliceridi e del colesterolo. Devo dire che quando arrivo con le borse della spesa ho un fiatone che vi posso dire, non riesco neanche a entrare a casa, devo proprio calmarmi e poi riesco a muovermi ancora.

0: Three Boys qui su Radio Monte Carlo, All I Had to Give. Adesso è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz, che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i €64. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino invece un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l'Italia, dove si ripristinano condizioni di tempo soleggiato e caldo, ma senza i valori estremi delle ultime settimane. Per oggi vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento attorno ai rilievi. In serata locali temporali tra il nord del Piemonte e della Lombardia. Le temperature massime toccheranno i 34-35 gradi, con picchi di 36-37 gradi sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Attenzione però, perché tra giovedì e venerdì si profila un'intensa fase temporalesca al nord e su parte del centro. Sul Principato di Monaco, sole caldo di nuovo in aumento, con una massima intorno ai 33 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un veicolo in avaria. Verso Napoli, mezzi scortati tra Bologna e Valsamoggia. Lungo la 12 viaggiando in direzione di Rosignano, rallentamenti tra Lavagna e Rapallo. Anche sulla 14 verso Taranto si procede a rilento tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 a 14. Lungo la statale 1 via Aurelia segnalati lavori di manutenzione all'incrocio La Igueglia. Infine sulla statale 109 bis della Piccola Sila, traffico rallentato per un mezzo in panne all'incrocio Catanzaro, strada statale 280 dei Due Mari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sono i Simply Red su Radio Monte Carlo, le 9-8 minuti, sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno, buon mercoledì. Allora, io sono sulla salute mentale, prima abbiamo parlato di quella fisica, fare le scale fa bene, però c'è anche quella mentale. Allora, stavo leggendo un articolo che riguarda il burraco, ma io direi qualunque gioco di carte, perché tutti i giochi di carte sono strategia, e anche un po' di fortuna sicuramente, e comunque danno anche la possibilità di confrontarsi con gli altri, di capire cosa succede nel nostro cervello quando perdiamo una partita. C'è sempre la possibilità di farne un'altra e magari di riperderla oppure di vincerla. E non parlo del bridge, che è un gioco, uno sport per moltissimi, veramente complicato ma molto molto interessante, già la contrattazione iniziale dell'asta, però non voglio entrare nei dettagli. C'è spades, che è un gioco tipo la nostra briscola, che un po' si avvicina. Però voglio dire, tornando ai giochi di carte che d'estate si fanno molto di solito, continuate a farlo, perché davvero il cervello rimane molto più attivo, più longevo, e fa in modo di funzionare di più anche con il tempo. Io quando vedo gli anziani che giocano a carte dico: beati voi che lo fate, perché davvero dà la possibilità di mantenersi sempre giovani anche da quel punto di vista. Quindi, anche se avete figli eccetera, giocate a carte, anche quelli più semplici, e mantenete sempre questa abitudine, cercate di non perderla mai. Bye.

Cooper di Shallow su Radio Monte Carlo. Avevo raccontato di come il gioco renda il cervello, insomma, più elastico, e non avete idea di quanti messaggi sono arrivati, a parte persone che hanno sempre il mazzo di carte nello zaino perché così sono sempre pronti a giocare. Però c'è chi scrive: con le nostre figlie ultra ventenni facciamo partitone di briscola o scala 40 ogni volta che possiamo andare in vacanza assieme. Io adoro la briscola chiamata o ciamaldò, ci sono delle cose che mi fanno veramente, i giochi che mi fanno molto ridere. A proposito di giochi di carte che fanno ridere, c'è Antonella che scrive che ha appena imparato a giocare a burraco e sicuramente aiuta a tenere la mente allenata, ma anche la grinta, e mi scrive: certe lotte fra donne per i punti, che quelle nelle riunioni di condominio sono niente, quindi si litiga, si discute addirittura di più così. E poi la tombola, il cruciverma, il domino. C'è per esempio una nostra ascoltatrice che lavora in una clinica per anziani come terapista e dice che davvero è bello vedere che tornino bambini. In realtà il gioco di carte ovviamente non ha nessuna età, e anch'io sono di quelle persone che non perde mai questo, tra virgolette, vizio.

0: Porta sempre leggerezza Cher nelle sue canzoni, in questa Shoo Shoo Song anche qui su Radio Monte Carlo. Tra poco una band che è diventata molto famosa non soltanto per i grandissimi pezzi che ha creato e realizzato, ma anche per le bellissime copertine. Tra poco.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Vedete Dire Orchestra per gli amici Halo, così la chiamavamo, è Evil Human su Radio Monte Carlo. Allora, c'è una notizia che arriva curiosa da uno dei parchi di divertimento della Florida. Io devo dire che amo davvero tanto i parchi di divertimento, non sono mai stato in quelli americani, mi piacerebbe molto, una delle tante cose che mi piacerebbe fare. Stanno realizzando una nuova attrazione con tema Indiana Jones, si intitola Indiana Jones e The Myth of the Serpent, cioè il mito del serpente di Giada, e al parco Animal Kingdom di Walt Disney World a Bay Lake in Florida appunto, e succede che Harrison Ford si è prestato a diventare ancora una volta Indiana Jones. Chiaramente lo riprenderanno, lo renderanno virtuale, perché poi quello è un parco a tema e sarà così, ma dice che non vede l'ora di vivere questa prossima epica avventura, anche perché Harrison Ford ormai ha 84 anni, non è proprio un giovanotto, però grazie alla tecnologia può ritornare Indiana Jones, che ancora ci ricordiamo del primissimo film, una saga davvero che ha entusiasmato tutti, a me per primo. Adesso Biagio Antonacci con Pazzo di Lei.

Harry Styles su American Girls su Radio Monte Carlo. Mentre sono tanti gli artisti che sono in giro a fare concerti quest'estate tra un festival e l'altro, e non soltanto conosco persone, non soltanto ascoltatori che sono andati a sentire Cesare Cremonini, che abbiamo ascoltato un po' di minuti fa, però c'è il nostro Don Massimiliano, lo sapete, il Don che ci segue sempre, è sempre attaccato a Radio Monte Carlo, credo non durante la messa perché lì non può farlo, magari ha le cuffiette per sentirci comunque, e è andato a sentire Biagio Antonacci, detto che è stato un grande concerto. Ieri a Villa d'Este avevate sentito anche ieri Silvia che vi raccontava di questo concerto privato con Elton John, la Pausini e Mariah Carey, del quale io ho qualche frammento perché mi è stato mandato, e poi tantissimi altri artisti. L'estate è proprio un bel momento per seguirli, anche perché spesso appunto si esibiscono in posti piccoli e quindi è ancora più piacevole andarli ad ascoltare.

0: Leonardo Landin Insensi su Radio Monte Carlo, vi do il numero, non l'ho ancora fatto questa mattina visto che siete così pronti a scrivere, il 342-4141-762.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro.
6: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

Frare, I'm in love, Cure su Radio Monte Carlo. Avete il terrore delle meduse, perché ci sono stati anni, mi ricordo bene, dove le meduse ci terrorizzavano nel mare, anche perché sono trasportate dalle correnti e tendono a riunirsi in numerosi esemplari, soprattutto durante la riproduzione. Questa è la spiegazione, e di meduse ce ne sono tante perché il Mediterraneo, per esempio, si sta riscaldando sempre di più. Però, dicevo, la spiegazione è perché in alcune zone sembrano addirittura invadere il mare, proprio perché si ritrovano tutte per la riproduzione tutte in quel punto, e invece in altre zone proprio sono assenti. Quest'estate, per esempio, risultano praticamente sparite nello Ionio pugliese, mentre nello stesso mare nel 2022-2023 c'era stata un'invasione. Questo è il motivo. Pensate che delle meduse erano talmente tante che sono riuscite a bloccare la centrale nucleare francese di Gravelines, per cui possono essere anche un pericolo. Ci sono poi quelle urticanti, quelle no. Sono comunque sicuramente degli animali che un po' ci mettono paura e tensione quando le vediamo, non è che, ecco, ci mettono proprio serenità. Poi nel titolo leggo: attenzione alle specie aliene. Già questa parola mi mette ansia. Immagino una medusa aliena, una cosa gigantesca. Care adesso!

Mi inchino davanti a Sting e a questa creazione, Share My Heart, su Radio Monte Carlo. Intanto Nicoletta ci scrive che è stata appena punta da una medusa sullo Ionio e lei dice: non immaginavo facesse così male, meno male che c'è il salvataggio, mi hanno messo lo spray e alla fine è diventato sopportabile. Io sono molto emozionato perché mi ha mandato un messaggio vocale, credo il capitano di un motor yacht, adesso ormeggiato, credo in Costiera Amalfitana da quelle parti, poi tornerà in Costa Azzurra. Lui ha l'accento genovese. E pensare che su un motor yacht ci possano ascoltare, e tra l'altro ha detto che sempre lo fanno, è veramente un'emozione incredibile. Mi sembra di essere in mezzo al mare con loro. Lo faccio con la musica. Grazie per il vostro messaggio. The Game of Love.

0: deciso che la mia prossima stampa in 3D sarà una chitarra elettrica. Non sto scherzando, è verissimo. Adesso su Radio Monte Carlo, dopo Sant'Anna, arrivano le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran avverte i paesi del Golfo: non aiutate forze militari USA, equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire obiettivi statunitensi in Europa se Trump intensifica la guerra. Resta chiuso Hormuz, indicato dal presidente come territorio americano. Per il regime sta delirando. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. L'allarme di Federpetroli, che guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il diesel intanto in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Imprese e consumatori chiedono nuove misure al governo. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo in Siria. Stavano per entrare truppe turche. Ankara smentisce e l'ONU condanna gli attacchi di Israele nel territorio siriano. In Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello dall'IDF. Prime ammissioni. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina, strage nel Kharkiv, più di 10 le vittime, morti e feriti anche a Kiev e a Zaporizhia. A Kherson un drone colpisce un bus, 4 persone uccise. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni in tempo di guerra. Blitz anticorruzione in queste ore contro una rete legata a deputati e allo staff di Zelensky. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei 5 figli. Nel Cosentino, un'anziana uccisa a colpi di pietra, ritrovata in un fondo agricolo, si sospetta dal marito. Sono 6 i femminicidi da Ferragosto. Il furto al museo di Messina, la procura segue diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina, tra le ipotesi anche il coinvolgimento della mafia, azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi, mentre il museo ha riaperto al pubblico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Human League con Human su Radio Monte Carlo, le 10:06. Mattia Brena ha ripreso il secchiello e la paletta che aveva portato questa mattina per cercare di rivivere la spiaggia dopo la sabbia che è ristrutturato nelle scarpe, e ha dato invece il cambio a Luca Onere che arriva invece dalle vette. Allora, buongiorno ancora da parte mia, io sono Stefano Gallerini. Vi ho spesso raccontato di Unitree, questa azienda cinese specializzata in robot, ed è come negli ultimi anni i loro robot siano radicalmente cambiati, perché se prima camminavano, non dico a stento, ma camminavano, adesso saltano, si rotolano per terra, possono andare cadere e rialzarsi autonomamente. E infatti i video che ci sono presenti e che non sono creati con intelligenza artificiale dimostrano la capacità, in un anno è diventata notevole. E avete forse sentito, in questi giorni vi abbiamo raccontato che Unitree ha debuttato in borsa. Beh, sapete, c'è stato un rialzo dei 629% al debutto, perché si crede nella possibilità che i robot umanoidi possano in futuro veramente darci una mano. Vedremo se sarà così.

Nemmeno qua in Little Hall su Radio Monte Carlo. Mi stava raccontando Luca Onere, che appunto è venuto in regia dei parchi avventura. Ce ne sono tanti in Italia, è un ottimo sistema, diciamo così, per vivere la natura dall'alto. Di solito i parchi avventura vi permettono di arrampicarvi in totale sicurezza, si è legati e si hanno le corde, eccetera. Lui è stato a un parco avventura di Malé che si chiama anche Flying Park, perché c'è una cosa divertentissima: voi salite sempre più in alto, no? Ci sono tutti i vari percorsi, ma poi il momento più bello è scendere, perché non è che si scende normalmente a piedi come si è saliti, ma si scende agganciandosi tipo Indiana Jones. È molto molto divertente, è un ottimo sistema per chi sceglie la montagna, no? Al posto del mare per fare le vacanze, perché vedi il mondo da tutto un altro punto di vista, vedi il mondo dall'alto, e quindi entrambe le cose hanno il loro fascino. Ci sono tantissimi dei nostri ascoltatori che hanno scelto proprio la montagna per vivere un po' di relax dopo un intero anno di lavoro.

0: C'è l'Olimpo dei cantanti, lo sapete, sono tutti lì che ci guardano e che sono lì a dire: avete sentito, la nostra musica, la nostra voce sarà sempre con voi. E in quell'Olimpo sicuramente c'è anche Tina Turner, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

se si è svegliata, ma credo che alle 10.26 ormai siano svegli gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Harold Melvin, The Blue Notes, su la nostra radio che vi propone sempre grande musica. Lo leggo anche dai vostri messaggi. Stavo leggendo un'intervista alle persone che hanno trovato le due tavole smarrite, diciamo così, dai ladri, per quanto riguarda le tavole rubate, quelle di Antonello da Messina. E c'è questa intervista dove Antonio Indaimo, non so se l'accento va lì, che ha 49 anni, racconta quello che è successo. Loro con la moglie stavano andando al circolo del tennis, se non mi sbaglio, quindi era già buio, stavano cercando parcheggio e si sono imbattuti, una volta parcheggiata l'auto un po' a ridosso del museo, si sono imbattuti nel buio, hanno visto queste cose, l'hanno illuminate con i telefonini e loro credono che in quel momento i ladri fossero anche vicini ma nascosti, hanno avuto questa impressione. E proprio grazie al cerchia e trova, si chiama così, è una funzione di Android, e voi in pratica inquadrate qualunque cosa, cerchiate sullo smartphone la cosa che volete vedere e vi dice che cosa state guardando in quel momento. Quindi si sono accertati fossero proprio le tavole di Antonello da Messina, quindi hanno chiamato le forze dell'ordine. Ma è stata un'esperienza, pensate, immaginate trovare delle tavole così preziose per terra al buio con le torce, quasi un po' da telefilm, no? Chiamare le forze dell'ordine, avere il presentimento che forse i ladri possano essere vicini a voi, è una grande esperienza, eh?

È Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola qui su Radio Monte Carlo. Quando sento questa canzone mi viene sempre in mente il fatto di quelli che vi fanno, presente gli scherzi che la lattina la agitano prima, così poi quando la aprono vi schizzano tutto. Si fa al mare, perché dopo uno si fa un tuffo nell'acqua e diciamo così che va tutto bene. Però i gavettoni, malgrado chi li riceva, insomma, a volte non è che sia proprio una bella cosa. Possiamo dire che sono molto divertenti, sono una di quelle cose quando fa anche molto caldo, anzi speri che qualcuno si metta a farli, però sono una di quelle cose dell'estate che si possono fare esclusivamente in quel momento lì dell'anno, per cui va bene anche quello che ci siano. Anzi, ci sono giornate proprio dedicate ai gavettoni, guai se non si fanno. Sono reminiscenze, perché sono un po' di tempo che non ne faccio uno e neanche che lo ricevo. C'è Prince su Radio Monte Carlo, Beccia by Golly. Wow.

0: che canzone, meraviglioso Prince su Radio Monte Carlo. Oh, ma sono passati 26 anni dal 2000 e pensavamo che in quell'anno potesse cambiare tutto, e invece...
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa! Un sapore che ti Puglia.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

perché nei nuovo James Bond devono scegliere e non prendono Robbie Williams, che va bene secondo me, potrebbe essere un ottimo James Bond davvero, forse perché ormai non ha più l'età, ma insomma anche Daniel Craig non è che fosse giovanissimo, eh. Comunque stavo leggendo, non so se l'avete visto nei giorni scorsi, 35 vie e piazze di Como saranno riservate ai pedoni, non possono più andare i ciclisti, devono portare la bici a mano e i negozianti stanno protestando. Tutto questo perché qualche giorno fa il sindaco è stato investito da una bicicletta. Allora a quel punto ha detto devo pensare a qualcosa, e c'è un dibattito molto interessante che seguiremo nel corso di questi giorni. C'è la nuova dei Jungle, straordinaria, si titola Carry On.

I Verve di Middle Swiss Symphony su Radio Monte Carlo. Mentre diciamo che a volte si screra sul lavoro, e poi quando fa caldo ci sono anche lavori che ti portano a discutere con le persone che collaborano con te, non è facile, allora bisogna scusarsi a un certo punto. È successo anche a Chris Martin con i Coldplay, aveva screrato, aveva litigato un sacco, ha detto vabbè dai, mi scuso, scriviamo questa Trouble.

0: Brano di Holiday che chiude queste quattro ore insieme a me. Io sono Stefano Gallarini, grazie a Luca Onere che è stato in regia, Giulio Bartolomei in redazione, e io torno, Stefano Gallarini, domani alle 7, puntuale come sempre. Tra poco Silvia Notar Giacomo, prima però i consigli per il cinema e per le notizie. A domani, ciao.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump sfida l'Iran, Hormuz è territorio americano, immediata la replica di Teheran, correggeremo la sua illusione. Secondo la CNN, il presidente americano ora vuole soffocare lentamente gli ayatollah che, per il Financial Times, valutano attacchi contro le basi statunitensi in Europa. Con il protrarsi della crisi nello stretto, allarme per il costo dei carburanti, drammatica previsione di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi. Già oggi il diesel in autostrada è tornato ai prezzi del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Nella notte ancora scambi di droni tra Russia e Ucraina, oltre 450 gli ordigni di Kiev in diverse regioni nemiche, colpiti una raffineria e un deposito di munizioni. Mosca risponde con raid sulle regioni di Dnipro e Kharkiv, dove è stato centrato un minibus, 4 morti e 4 feriti. In California al via il maxi processo contro Meta, l'accusa è di aver favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. A far causa al colosso di Zuckerberg sono 29 stati americani, chiesti cambiamenti radicali alle piattaforme oltre a risarcimenti per 1.400 miliardi di dollari. Da Ferragosto 6 donne uccise in Italia, gli ultimi casi a Colleferro vicino Roma: un tunisino confessa di aver ucciso ieri la moglie di 50 anni. Nel Cosentino un'anziana assassinata a colpi di pietra abbandonata in un fondo agricolo, sospetti sul marito, e a Bari convalidato il fermo per il 42enne che, sempre nel Cosentino, domenica ha picchiato a morte la moglie. Addio a Varenne, cavallo leggenda del trotto, è morto ieri a Eboli, aveva ottenuto vittorie in gran parte del mondo. Palio di Siena vince la contrada del Nicchio con il fantino Titti Azzeni che, dopo la gara, cade da cavallo e ricoverato per un trauma cranico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

E abbiamo aperto queste quattro ore insieme qui su Radio Monte Carlo con la regina, una delle regine della musica internazionale che a noi di Radio Monte Carlo piace particolarmente, la voce di Sade Adu con i suoi Sade Paradise.

dare un pochettino qual è il panorama che avete di fronte, non solo, anche come state trascorrendo appunto le vostre vacanze. Un abbraccio a chi sta lavorando, che è tornato magari al lavoro dopo Ferragosto oppure non ha mai staccato. Ecco, potete sempre contare sulla nostra compagnia e sulla grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme per un bel po'. Intanto la voce di Giorgia con La cura per me.

Siamo tornati nel 91 con Crystal Waters, Gypsy Woman, qui su Radio Monte Carlo. Buon mercoledì a tutti, 11-15 minuti. Allora, fioccano i messaggi al 342-4141-762. Steffi e Andrea ci hanno mandato un messaggio del loro panorama, descritto, solamente descritto. Il panorama di fronte è l'autostrada, direzione Abruzzo, finalmente ferie, quindi un panorama bellissimo perché trascorrerete finalmente le vostre vacanze in relax, ve lo auguro. Saluto anche chi dice: sto stirando, approfitto della giornata un po' fresca, scrivo da Arona, Lago Maggiore, buona giornata a tutti. Ma buona giornata a te, stirare con questo caldo effettivamente, però si è rinfrescato e rinfrescherà tra l'altro tra qualche giorno, tra un po' magari andiamo a approfondire anche quelle che sono le ultime del meteo, perché in mezzo a questa settimana, da domani, le cose dovrebbero un pochino cambiare, soprattutto nel nord Italia. Il sud invece ancora dovrà affrontare temperature particolarmente calde. Vabbè, tra poco ne parliamo. Intanto state con noi con la grande musica di Radio Monte Carlo, per voi Bruce Springsteen, Tunnel of Love.

0: Il boss con noi qui su Radio Monte Carlo, Bruce Springsteen, Tunnel of Love dall'87. State con noi a tra pochissimo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

L'inconfondibile voce di Nina Simone, ma Baby Just Cares For Me, da fine anni 50, abbiamo fatto un salto nel 58 e poi questo brano, pensate, che ebbe veramente tantissima popolarità successivamente, circa dopo 30 anni, grazie a uno spot. E allora, questo pianoforte travolgente, questo ritmo inconfondibile, quella voce è meravigliosa, che trasforma una semplice canzone d'amore in un capolavoro di eleganza senza tempo, è quella proprio di Nina Simone. Che è stata capace, attraverso il suo modo di raccontare storie, raccontare grandi amori, come per esempio proprio questa canzone, che racconta proprio di un amore spensierato, un amore esclusivo, genuino, lontano da quella che era la superficialità del mondo dello spettacolo, ecco, è stata in grado di lasciarci delle canzoni immortali che poi abbiamo ritrovato, come per esempio questa, nel nostro mercoledì qui su Radio Monte Carlo. 11:26 minuti, ancora ben trovati in questo 19 agosto in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Io nel frattempo sto guardando delle foto bellissime che ci arrivano da voi al 342 41 41 762. Raccontano delle vostre vacanze, dei vostri luoghi di vacanza. Devo salutare un po' di persone che, come Riccardo per esempio, da Piacenza, che dice: vi sto ascoltando a casa in relax, complimenti per la vostra programmazione musicale. Giriamo tutto quanto a Marco Fullone, che oggi ha pensato veramente a una scaletta pazzesca, quindi state con noi, non soltanto per quello che mi riguarda, ma anche successivamente in tutta la giornata qui su Radio Monte Carlo. Facciamo un salto nel 2001 con una delle voci italiane più apprezzate nel mondo, è quella di Laura Pausini, e questa è Ritorno da te.

Un altro Teddy Swims con questa nuova canzone dal titolo Break Up in Reverse, una ballata che sembra quasi gli abbia fatto anche cambiare un po' voce, ma forse questo è anche sintomo del fatto che ci abbia messo tutta l'intenzione, tutta l'emozione che poi ha anche raccontato in qualche intervista proprio in occasione dell'uscita di questo nuovo singolo, una ballata che lui ha pensato proprio scrivendo sulla sua vita. Parla di questa relazione terminata con la madre di suo figlio, ha pensato a quanto potesse essere bello invece immaginare un ritorno all'interno di questa storia ripartendo da capo e quindi facendo un pochino un salto indietro, no? E dicendo va bene, proviamo a immaginare questa storia, ripartire dal momento in cui tutto quanto è iniziato per poi magari proseguire in un altro modo, quindi senza mai lasciarci. E poi alla fine l'augurio è quello che possiamo noi ascoltatori commuoverci tanto quanto è capitato a lui nello scrivere questa canzone. Quanto è importante per un artista commuoversi mentre scrive proprio quel brano che poi regalerà chiaramente a chi ascolterà. Che bello. Allora, buon mercoledì a tutti, 11:36 minuti, questa è Radio Monte Carlo, io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 15, siete già tanti, ma tra poco arriviamo anche tra i vostri messaggi al 342-4141-762. Torniamo nel 1993 con Spin 1-2.

0: Can't Find My Way Home, Spin 1-2 dal 93 qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, mi raccomando, buona estate.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson.
3: I just can't stop loving you.
1: Anita Baker.
4: Said I'm gonna keep on giving you the best that I got.
1: Phil Collins.
5: How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Dan Hanley, The End of the Innocence dall'87 qui su Radio Monte Carlo, 11:46 minuti, buon mercoledì, amici belli, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 15. Allora, quanti di voi amici sposati che hanno detto sì recentemente o magari tanto tempo fa, ecco, mi rivolgo soprattutto a voi, quando parlate del vostro matrimonio, del giorno in cui avete detto sì, come ne parlate? C'è sempre quell'aria sognante che c'era un tempo, magari il giorno stesso in cui avete detto sì, avete scelto di condividere la vita con la persona con la quale vi siete sposati, oppure qualcosina è cambiato perché vabbè il tempo un pochino modifica le cose, magari li rinforza, a volte invece no. Ecco, tutto questo perché volevo parlarvi di ciò che dice a distanza di 2 mesi Travis Kelce, ovvero il marito di Taylor Swift. Loro si sono sposati il 3 luglio a New York, ha fatto una recente intervista in cui, oltre a parlare di sport, ha parlato di questo giorno meraviglioso, il giorno più bello della sua vita, la miglior serata della mia vita, non soltanto perché ha sposato l'amore della sua vita Taylor Swift, ma anche perché si è sposato al Madison Square Garden, per lui il vero e proprio sogno d'infanzia, perché sappiamo essere il tempio dello sport, lui uno sportivo, e quindi c'è tanta magia attorno a queste due, a questa coppia, a questi due giovani che hanno detto sì da pochissimo, e auguriamo a loro veramente amore eterno. Allora ce l'ascoltiamo, Taylor Swift qui su Radio Monte Carlo, questa è la sua Opalite.

Lionel Richie, Just For You, dal 2004 su Radio Monte Carlo. Lo ricordate bene come il giorno del vostro matrimonio? Devo dire che stanno arrivando vari messaggi al 342-4141-762 di coniugi innamorati, e questo è bellissimo leggere la vostra emozione. Per esempio c'è Federica che dice: dichiarazione strapalacrime nel giorno dell'undicesimo anno di fidanzamento, e l'anno dopo ci siamo sposati, 3 maggio 2010, quindi 28 anni insieme al mio Jacques, che meraviglia. Poi dopo 15 anni di convivenza ci siamo sposati 3 anni fa in comune, cerimonia molto easy e finale con caffè in cortile da mamma. Va sempre meglio, basta avere rispetto reciproco, questo è poco ma sicuro, perché nelle relazioni è la cosa fondamentale, eh? Si parte da lì, dal rispetto, dopodiché si costruisce tutto piano piano. Sicuramente avrete fatto una bellissima cerimonia, certo non c'era Paul McCartney a suonare come è stato al matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift, però del resto insomma là c'era un po' tutto lo showbiz internazionale. State con noi un grande Stevie Wonder qui su Radio Monte Carlo.

0: E io penserò sempre alla maestra Luciana, la maestra delle scuole elementari, che mi fece conoscere questa I Just Call to Say I Love You di Stevie Wonder, perché la scelse come colonna sonora del saggio di fine anno. Che meraviglia! State con noi, tra pochissimo informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran prepara attacchi in Europa in caso di nuova escalation con gli Stati Uniti. Nel mirino, riporta il Financial Times, le basi americane sul continente, in particolare quelle in Italia. Intanto il presidente tira dritto e sfida Teheran. Hormuz è territorio statunitense. Allarme di Federpetroli: gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi nello stretto proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie, 50enne, davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis: l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

If You Leave Me Now, Chicago dal 76 su Radio Monte Carlo, 12:06 minuti, ancora ben trovati. Silvia Notargiacomo con voi fino alle 15. È bello sapere che la nostra musica stia arrivando in qualunque parte d'Italia e del mondo, perché siete tantissimi a scriverci, a mandarci delle foto bellissime delle vostre vacanze, dei luoghi

foto bellissima, grazie per l'ottima musica che regalate ogni giorno, grazie a voi per questa condivisione. E poi c'è anche un amico che invece ci ha mandato una foto dalle Tre Cime di Lavaredo, si trova sulle Dolomiti, una foto bellissima che lo ritrae proprio in posa per noi, per Radio Monte Carlo, con queste tre cime stupende, e quindi si starà godendo il fresco anche della montagna. Una bellissima cascata invece in Piemonte, da Dario, dalla Valle Formazza, punta estrema del Piemonte, goditi anche qui un po' di fresco, bravi, siete andati a refrigerarvi un po' e questo è quello che serve. Anche la musica serve, serve soprattutto per andare con la mente chissà dove, perché la musica sa regalare delle emozioni incredibili. Gli Incognito, per esempio, a noi per la festa dei 60 anni di Radio Monte Carlo ci hanno regalato delle emozioni incredibili. Qui con Joy Rosa, It's About Time.

È un'estate all'insegna di grandi pedalate, di grandi concerti, quella di Jovanotti. Questa estate, la canzone viene dal 2013, l'estate invece di grande divertimento e di grandi emozioni, soprattutto regalate a chi lo sta raggiungendo in giro per l'Italia, è quella di quest'anno, del 2026. Allora, c'è stata una pausa per Jovanotti, in quel di Altamura, siamo in Puglia, che ha raggiunto appunto pedalando per il suo Jova Summer Party. C'è stata una tappa pugliese, quella di Barletta, che era prevista il 17 agosto, che purtroppo è saltata per la presenza di amianto nel sito prescelto. Che cosa ha fatto? Ha deciso di fermarsi proprio ad Altamura, assaggiare quel pane meraviglioso, famoso in tutta Italia. È andato a incontrare queste due nonnine panettiere influencer, alle quali poi ha dedicato anche una canzone suonandola, bella, e loro ovviamente lo hanno accolto regalandogli un bel pezzo di pane tutto condito con olio pugliese, origano, pomodoro, insomma come si fa da quelle parti. Lui molto molto contento, poi ha condiviso chiaramente tutto quanto sui suoi social. State con noi, buona estate amici su Radio Monte Carlo.

0: Soul to Soul, Back to Life. Buona estate, amici, su Radio Monte Carlo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Solid, Ashford & Simpson su Radio Monte Carlo, 12:27, buon mercoledì 19 agosto. Allora amici, è tempo di una bella novità che segna il ritorno di un artista britannico che da più di 20 anni ci fa emozionare. Mi sto riferendo a James Blunt, che dopo Who We Used To Be del 2023, ultimo album pubblicato, ha scelto di tornare con una canzone che stiamo per ascoltare. Si intitola Tastes Like Summer, nuovo singolo che segna appunto il suo ritorno, una canzone che intreccia atmosfere estive, romanticismo, registrata insieme alla band che lo accompagna dal vivo da tantissimo tempo, una canzone che ha registrato nel Regno Unito tra i Pig Music Studio di Banbury e una spiaggia del Dorset, pubblicata da Atlantic Records, che è l'etichetta discografica che lo segue veramente da tantissimo tempo. E a spiegare il significato di questa canzone è stato lo stesso James Blunt, che ha sintetizzato l'idea di base di questo brano dicendo: una canzone che unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Insomma, il risultato poi è questa canzone mette insieme varie emozioni, sensazioni, tutte legate a questo periodo, questo che stiamo vivendo, appunto l'estate. Allora, che ci accompagni la nuova musica di James Blunt. Ascoltiamo questa sua nuova canzone, un bel ritorno, Tastes Like Summer, su Radio Monte Carlo.

0: Radio Reloj.
1: Oh, un grandissimo artista, Manu Chao, Me Gusta Stu, dal 2001 su Radio Monte Carlo, è estratto dal secondo album in studio di questo cittadino del mondo, artista veramente poliedrico. L'album di riferimento, Próxima Estación Esperanza, è un album veramente con un'intenzione molto profonda. C'è sempre spazio per la speranza, anche quando tutto sembra andare storto. State con noi, ci sono i Bee Gees.

0: Siamo tornati nell'87 con i Bee Gees, You Win Again, qui su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

Dal 93 la voce di Toni Braxton, Breathe Again su Radio Monte Carlo. E quando è che si torna a respirare, amici? Quando si va finalmente in vacanza, come molti di voi stanno facendo, ce lo state raccontando al 342 41 41 762. Molti sono in vacanza in montagna e lì sì che si respira aria buona, aria nuova, sana. E lo sa molto bene anche il nostro regista Luca Onere, che proprio in montagna è andato in vacanza, mi stava raccontando proprio di un'esperienza meravigliosa che penso ripeterà, perché si è divertito, si è riposato. Effettivamente la vacanza fatta in montagna d'estate tende proprio a farci sentire delle persone nuove, perché se vi è capitato, ecco, molto probabilmente sapete di che cosa sto parlando, perché l'ho vissuta anch'io questa esperienza ed è veramente notevole. State con noi su Radio Monte Carlo.

Gli Spandau con With Pride dal 1984 qui su Radio Monte Carlo, 12:56. Facciamo un salto di 2 anni in avanti, andiamo nell'86 con Rod Stewart. Questa è Love Touch.

0: Un grande Rod Stewart, Love Touch dal 1986. Buon mercoledì, buona estate amici, questa è Radio Monte Carlo, state con noi tra pochissimo, appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sono anche le basi americane in Italia tra i possibili obiettivi dei missili iraniani in caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, gli Ayatollah pronti a colpire nell'Europa sud-orientale. Trump cambia strategia, ora vuole strangolare economicamente Teheran. C'è anche il vice capo dello staff di Zelensky tra gli indagati nella maxi operazione anticorruzione in corso in Ucraina. Nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. L'inchiesta arriva poche ore dopo la richiesta di elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov. Un turista italiano di 38 anni è morto mentre era in vacanza in Messico, sarebbe caduto dalle scale dell'albergo in cui soggiornava. La vittima è Massimiliano Gatti di Basiglio nel Milanese, a dare la notizia alla madre con un messaggio sui social. Ancora ignote le cause dell'incidente che ha portato allo schianto domenica di un ultraleggero sui monti del Cosentino. Il velivolo individuato stamattina tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. A bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. I corpi senza vita erano all'interno della cabina. Il femminicidio di Colleferro, l'assassino reo confesso, era stato da uno psichiatra su consiglio della moglie dopo averla picchiata più volte. La donna, una cinquantenne polacca, è stata uccisa ieri con alcune coltellate alla gola davanti al figlio più piccolo. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

La voce meravigliosa di Whitney Houston dal 95 qui su Radio Monte Carlo, 13:05 minuti, buon mercoledì 19 agosto, ben trovati amici in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 15. Do il benvenuto anche a Davide Ippolito che mi ha raggiunto in regia in quella di Milano, c'è stato un cambio della guardia, quindi saluto e ringrazio ovviamente anche Luca Onere che è stato in regia con me fino ad ora. Nel frattempo voglio ricordarvi anche un po' le coordinate per contattarci, per raccontarci un po' questa giornata, la vostra estate, se volete, al 342-4141-762. Ovviamente gradito ogni tipo di messaggio, anche foto, perché stiamo cercando di raccontarle. Detto questo, ma quanto è bello, amici, avere quel giardinetto oppure quel balconcino o balcone grande per i più fortunati, giardino grande di cui prendersi cura, pieni di fiori, pieni di piante. E quanto fa bene alla mente, agli occhi, prendersi cura delle nostre piante. In realtà non fa bene soltanto a noi, ma fa bene anche alle nostre città, ai nostri paesi. Pensate che c'è uno studio che è stato proprio pubblicato quest'anno dell'Università di Manchester che ci dice quanto le piante sui nostri balconi, in particolare, o giardini chiaramente esterni, possano essere d'aiuto per abbattere il caldo. Tra poco ne parliamo in modo un pochino più dettagliato, perché insomma l'impatto è veramente notevole e quindi ciascuno di noi con un piccolo balcone può fare veramente qualcosa prendendosi cura delle proprie piante.

L'energia di Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, qui su Radio Monte Carlo. Allora, tanti messaggi al 342-41-41-762 sul tema dei balconi. C'è un'amica che ci ha scritto, Jasmine, Rita Jasmine, che dice: dove abito io da qualche anno c'è una casetta sul mare completamente bianca. Quest'anno per la prima volta qualcuno ha deciso di decorare balconi con piante fucsia e viola. Con il bianco formano un contrasto bellissimo. Piante, alberi, fiori saranno sempre il nostro unico vero tesoro terrestre. Assolutamente, era quello che cerca anche di dirci l'Università di Manchester con questo studio pubblicato proprio nel 2026, che ci vuole raccontare quanto effettivamente un balcone pieno di piante riesca ad abbassare di mezzo grado la temperatura che si trova proprio sul balcone. Quindi aumentando e moltiplicando tutti questi balconi per chiaramente le zone esterne dei nostri paesi e delle nostre città, riusciamo a fare qualcosina di buono lì dove mancano purtroppo alberi e tanto tanto verde. È un piccolo passo, però effettivamente può essere d'aiuto. State con noi, la nostra grande musica con Phil Collins.

0: Ci fa molto piacere sapere che Phil Collins stia meglio, nella speranza che possa tornare presto a regalarci nuova musica. Abbiamo ritrovato I Wish It Would Rain Down dal 1989 qui su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

È stata la voce dell'amore più sensuale, però anche la coscienza critica di un'intera generazione. Marvin Gaye, con il suo falsetto inconfondibile, ha ridefinito un po' la storia della Motown e della musica nera, passando dalle serenate romantiche ai gridi di protesta contro le ingiustizie del mondo. Questa è una canzone che viene dal 73, Let's Get It On, che abbiamo ritrovato qui nel nostro mercoledì su Radio Monte Carlo. 13:27, ancora ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 15. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 342-4141-762, tanti amici che ci raccontano di stare al lavoro in questo momento, quindi ci fa molto molto piacere accompagnarvi con la nostra musica, sperando di regalarvi qualche momento anche di spensieratezza, così per immaginare, grazie alle canzoni, alle melodie meravigliose che vengono anche da altri tempi, magari di essere al trove, no? Perché ogni tanto serve anche svagarsi, andare con la mente altrove, quando magari si sta lavorando in piena estate, fa caldo e si vorrebbe stare da altre parti. State con noi con la nostra musica.

Un salto indietro di pochi anni, siamo tornati nel 2023 con i Jungle, la formazione londinese, questa era Back on 74 e tra l'altro sono molto molto attesi per il loro ritorno in Italia con una data, l'unica data italiana del loro tour, il 15 novembre al Forum di Assago, una band che vale la pena veramente ascoltare anche dal vivo, quindi vi segnaliamo chiaramente questo appuntamento. Buon mercoledì a tutti voi, 13:35, buon pranzo a chi sta mangiando, buon spadellamento a chi sta cucinando magari in questo momento e si destreggia tra i fuochi, tra il forno acceso, come succede molto spesso. Noi vi accompagniamo chiaramente con tutta la grande musica di Radio Monte Carlo, siamo prontissimi qui ad alzare il volume, fatelo anche voi perché quando arriva Michael Jackson succede questo è Bad dal 1987.

0: E dovrebbe riprendere proprio da Bad il secondo capitolo del film dedicato a Michael Jackson. Il sequel Michael 2 è già in lavorazione, l'uscita nelle sale sarebbe prevista per la metà del 2028. Noi aspettiamo, intanto abbiamo riascoltato Michael Jackson qui su Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Dal 93 Cranberries Ling qui su Radio Monte Carlo, 13:46 minuti. Buon mercoledì a tutti voi, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, quest'oggi mi sono imbattuta in uno studio che mi ha messo un po' il sorriso addosso, perché mi ha resa particolarmente felice, perché parla un po' di me, soprattutto della mia esperienza personale con un bambino piccolino di 2 anni e 5 mesi e un cane dentro casa, la nostra Nike, la nostra Golden Retriever di 7 anni, che ci dona veramente tantissimo. E chi ha appunto un cane, un animale a quattro zampe, che sia anche un animale, un amico a quattro zampe, un cane, appunto un gatto, sa di che cosa sto parlando. Allora, questo studio che cosa ci dice? Ci dice una cosa importantissima: quando animali e bimbi piccoli interagiscono dentro le nostre case. Perché? Perché proprio la relazione costruita rispettando i bisogni del cane, del gatto, non il semplice possesso, può aiutare veramente i bambini a sviluppare capacità di cura e attrazione anche verso gli altri. Allora, sono stati condotti vari studi, uno nel 99, uno più recente del 2017, che conferma esattamente quello precedente e rivela e ha rilevato soprattutto maggiore empatia dei bambini piccolini cresciuti, che crescono appunto con un amico a quattro zampe dentro casa, nei confronti degli altri, non soltanto dei coetanei ma della gente attorno. Sembra che siano più capaci di relazionarsi e maggiormente quando sono anche figli unici. Ecco, l'attaccamento che si riesce a creare con il proprio cane, con il proprio gatto quando si è piccoli, è una cosa che poi si ritrova nella vita sociale anche poi di questi bambini quando cresceranno, quando diventeranno adulti. Quindi una bella notizia. Ieri parlavamo purtroppo della grande piaga sociale dell'abbandono degli animali. Ecco, non abbandoniamo questi esseri speciali che ci donano veramente tutto. È vero, non hanno la parola, non possono dirci tutto quello che pensano, non lo possono fare, però sicuramente ci dimostrano veramente il loro attaccamento nei nostri

Maroon 5, Sunday Morning qui su Radio Monte Carlo. Tra tanti messaggi arrivati c'è qualcuno che dice: spadellare con 35 gradi è una follia, meglio prosciutto e melone, ma sì, ma anche una bella caprese, no? Basta mangiare qualcosa di fresco, no? Per non morire poi di caldo accendendo i fuochi. State con noi con la nostra musica.

0: Cochrane, When Your Heart Is Weak, dall'85 qui su Radio Monte Carlo. State con noi, tra poco l'informazione con il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a colpire le basi americane in Europa sud-orientale in caso di nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche strutture in Italia. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, la nostra capacità di difesa è forte ed efficace. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi a Hormuz proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Maxi operazione anticorruzione in Ucraina, nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nelle indagini. Intanto proseguono i bombardamenti incrociati. Un drone russo a Kharkiv c'entra un minibus, 4 morti e 4 feriti. Per il femminicidio di una 72enne nel Cosentino, trovata morta in un fondo agricolo, fermato il marito. Ha confessato di averla uccisa a sassate dopo ore di interrogatorio. A Colleferro, vicino Roma, una 50enne polacca accoltellata ieri dal marito tunisino. In passato aveva portato il partner dallo psichiatra dopo alcuni episodi violenti. Ritrovato sui monti tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano nel Cosentino, l'ultraleggero scomparso dai radar domenica mattina. Nel relitto del velivolo rinvenuti i corpi dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato sospeso dalla federazione. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne fu grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Earth, Wind and Fire After the Love Has Gone dal 79 su Radio Monte Carlo, 14:06. Buon mercoledì 19 agosto, ancora ben trovati. Ultima ora in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 15. Siete tanti e vi ringrazio perché state scrivendo tantissimi messaggi al 342-4141-762 raccontandoci quella che è la vostra estate, i vostri piani, le vostre ferie, come le state vivendo. E un abbraccio a tutti coloro che ci stanno scrivendo di essere al lavoro con la radio accesa, la musica che serve ogni tanto per andare con la mente altrove, e noi siamo molto felici di accompagnarvi. Ascoltateci ovviamente attraverso la radio, attraverso l'app gratuita di Radio Monte Carlo, poi c'è anche chi ci segue dal nostro sito radiomontecarlo.net. insomma, le possibilità sono veramente tantissime. La musica è quella giusta, è quella buona, è quella bella che vi accompagna da tanto tempo, come scrivono in molti, e di questo siamo assolutamente onorati e felici. Allora, amici, tra poco parleremo ancora di libri. Ieri abbiamo parlato perché l'Istat ci ha dato un dato molto positivo. Insomma, siamo una popolazione che sta tornando a leggere, soprattutto i giovani stanno riscoprendo i libri cartacei e se li stanno portando in vacanza anziché stare davanti a un dispositivo cellulare, un dispositivo tecnologico. Ecco, prediligono leggere storie, questo ci piace moltissimo. State con noi.

Noemi Fiorella Mannoia, l'amore si odia, dal 2009 qui su Radio Monte Carlo. È tornata ad esibirsi la leonessa Noemi, è tornata in scena con le stampelle, seduta su uno sgabello, però con la stessa voce grintosa di sempre. È stato un mese molto duro per lei, passata tra un lungo ricovero in ospedale, l'immobilità forzata per permetterle la ripresa. Il 20 luglio scorso a San Salvo Marina purtroppo ha avuto un incidente durante un suo concerto, è caduta dal palco, si è fratturata insomma una parte appunto della gamba e di conseguenza ha avuto vari problemi, è dovuta stare ferma per un bel po', ma adesso si sta riprendendo, è tornata ovviamente in forze, quindi proseguirà chiaramente con i suoi appuntamenti per questa estate 2026. State con noi, ci sono i Tears for Fears.

0: Heads Over Heels, Tears for Fears dall'86 qui su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Johnny e Mary e Robert Palmer dall'80 qui su Radio Monte Carlo, 14:25, buon mercoledì a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora amici, immaginate un piccolo borgo scozzese affacciato sul mare, dove i libri sono addirittura più dei cittadini e la pioggia batte sui vetri mentre scoppietta un camino. Lo scenario è quello di Wingtown, resa celebre in tutto il mondo grazie a tantissimi bestseller e soprattutto a un fascino romantico che è stato conferito negli anni 90 a questo piccolo e tranquillo villaggio nella Galloway, che è stato eletto la National Book Town della Scozia, amici. E allora, i libri lì sono molto importanti perché le librerie sono veramente tantissime, si legge moltissimo, ma c'è un'iniziativa che è nata da un po' di tempo che dà la possibilità a chiunque ami i libri e sogni magari di gestire una libreria di farlo veramente. E allora, che cosa succede in questa piccola cittadina dei libri? Esiste The Open Book, una libreria che può essere prenotata per vivere per 1 o 2 settimane l'esperienza di stare davvero dietro al bancone di una libreria, di consigliare libri, vendere libri. Si dorme nell'appartamento al piano superiore, si apre la libreria al pubblico tra scaffali da sistemare, lettori da accogliere e consigli da dare. Insomma, un'esperienza che si può tranquillamente vivere, sperimentare, appunto, per capire che cosa significhi anche il lavoro del libraio, perché deve essere veramente molto molto stimolante, soprattutto se si ha piacere di parlare di libri e di consigliare magari qualche lettura a qualcuno che ha voglia di immergersi in qualche storia. State con noi su Radio Monte Carlo.

Number Potential qui su Radio Monte Carlo, 14:33. Buon mercoledì a tutti, ancora ben trovati, sempre in mia compagnia Silvia Notar Giacomo. Un'altra mezz'oretta insieme alle 15 ci salutiamo. Si sta già preparando il nostro Claudio Di Leo, che è arrivato, ovviamente vi accompagnerà dopo di me per la restante parte del pomeriggio. Tanta buona musica ad accompagnarvi, un abbraccio a tutti voi che siete tanti, che ci mandate tutto il vostro affetto, anche grazie ai tanti messaggi che scrivete al 342 41 41 762. Approfitto per salutare Franco, sempre presente, Nick, tanti amici che quotidianamente scrivono, e a tutti coloro che magari si aggiungono, che magari ci ascoltano silenziosamente, poi a un certo punto tramite messaggi decidono di palesarsi, magari raccontandoci e approfittando proprio di questo periodo delle loro vacanze, anche attraverso la condivisione di foto meravigliose, foto che io non ho fatto in tempo a descrivere tutte, ma sono state veramente tantissime, e di luoghi veramente incantevoli. Quindi godetevi questo periodo.

0: Un bel salto indietro, eh? Di più di 40 anni siamo tornati nell'84 con Raff, questa era Self Control.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

La voce di Anita Baker dall'86 qui su Radio Monte Carlo, 14:43, ancora ben trovati amici. Allora, il 4 novembre verrà pubblicato Astro Alan, un'odissea interstellare, graphic novel di Alan Petre e Maydelev, ma una copia molto particolare sarà questa, amici, perché avrà una destinazione decisamente insolita, ovvero la superficie lunare. Allora, questo volume sarà micro inciso su uno dei 24 dischi di zaffiro del progetto Sanctuary on the Moon, una sorta di capsula del tempo, pensiamola così, destinata a conservare una testimonianza della cultura e della conoscenza umana, e il lancio è previsto nel 2030 nell'ambito di una missione collegata proprio al programma Artemis, di cui abbiamo parlato ovviamente per tanto tempo, quando insomma l'uomo tornerà sulla Luna. E perché è stato scelto lo zaffiro? Perché è molto resistente alle condizioni estreme, perché il contenuto potrà essere letto senza dipendere da una particolare tecnologia futura, e su questo disco troveranno spazio anche materie matematiche, biologia, arte, informazioni sul patrimonio genetico umano, quindi una testimonianza dell'umanità sulla Luna che poi resterà. Buon mercoledì con la grande musica di Radio Monte Carlo, c'è anche Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

Quante canzoni meravigliose ci ha regalato Aretha Franklin, Freeway of Love dal 1985 qui su Radio Monte Carlo. 14:50, ancora una manciata di minuti insieme a me, io sono Silvia Notargiacomo, qualche canzone da ascoltare, quindi state qui. Dalla voce meravigliosa di Aretha Franklin a una voce bellissima come quella di Pink dal 2012, questa è Try.

0: E ci salutiamo con un pezzone dei Talk Such a Shame qui su Radio Monte Carlo. Amici, un abbraccio a tutti voi, grazie per essere stati presenti come sempre, grazie a Davide Ippolito in regia, Chico Allotta qui negli studi di Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone per la musica, si sta preparando Claudio Di Leo, vi accompagnerà ovviamente dopo di me. Io sono Silvia Notar Giacomo, con me l'appuntamento è rinnovato a domani alle 11, subito per voi l'informazione del TGCOM 24. Ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sudorientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali, la democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una new co con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare, intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto il fermo mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterbol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Immaginate che questa canzone nasce nell'idea originaria di Michael Jackson. Sì, di Michael Jackson, di George Michael. Oh, cominciamo benissimo oggi, eh? Sono lucidissimo, dicevo, di George Michael, come una canzone dance. Poi però, visto il testo, vista anche un po' il significato della canzone, ha tenuto questo andamento molto più morbido. Sempre George Michael, eh? Michael Jackson magari lo ascoltiamo più tardi. Father Figure, che non parla proprio del padre, in realtà spiega di come spesso noi, allontanandoci dai nostri genitori, nella nostra vita incontriamo persone che un po' idealizziamo come le nostre figure paterne o materne, anche se inconsciamente. Iniziamo così le nostre quattro ore insieme di questo martedì, mercoledì. Vedi che oggi sto benissimo, è mercoledì 19 agosto, le 15:08 minuti, buon pomeriggio. Da Claudio Di Leo, grazie anche a Silvia Notar Giacomo, che è stata con noi sino a questo momento e che ritroveremo domani mattina puntuale a partire dalle 11. C'è Davide Ippoliti in regia a Milano, mentre io sono qui a Roma, e Federica Pogliani in redazione. Questa è la squadra che vi accompagna per le prossime 4 ore, poi ci siete voi al 342 4141 762. Ce ne andiamo in Messico, magari, deve essere una terra bellissima, con Maná e nel Muelle de San Blas.

Vasco Rossi con Sto pensando a te su Radio Monte Carlo. Vasco Rossi che in questo periodo sta un po' provando sulla sua pelle quanto i social siano un posto davvero popolato da non da gente per bene al 100%, e i social non possono essere quel luogo dove ognuno si può sentire libero di affermare ogni cosa in nome di un anonimato, di un nickname. E diciamo che in questo periodo Vasco Rossi lo sta provando sulla sua pelle. Si parlava anche di nuovi biglietti per i concerti del prossimo anno di Vasco Rossi a Roma, magari di questo quando arriverà l'ufficialità ve ne renderemo conto. Intanto la nostra grande musica, l'Alice Stansfield, e questa è The Real Thing.

0: voce meravigliosa, Lisa Stansfield, The Real Thing su Radio Monte Carlo. Finalmente, finalmente questo fine settimana ricomincia il campionato. Sabato 22 si riparte. Lo so ragazzi, io amo ancora questi 22 ragazzetti che corrono dietro a un pallone. Ci sono nuove regole per la stagione 26-27 e tra poco le vediamo insieme.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro in store, app e su decathlon.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1972, David Bowie con Changes, un inno al trasformismo e ai continui mutamenti di ruolo che poi sono stati tipici nella carriera di David Bowie, tanto un manifesto culturale per lui che fu l'ultima canzone che ha eseguito dal vivo prima del ritiro delle scene. L'abbiamo appena riascoltata. Qui su Radio Monte Carlo parliamo di cose più terra terra, parliamo di calcio, parliamo di pallone, perché sabato ricomincia il campionato. La prima giornata si aprirà con Udinese Como e Inter Monza, quindi la squadra campione d'Italia con la neopromossa, a partire dalle 18:30, e si chiuderà lunedì con le romane in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Quindi mi toccherà, ecco, vedi, lunedì mi toccherà stare davanti a televisione lunedì sera. Tante regole che cambiano quest'anno dal punto di vista arbitrale, e tutte regole un po' dettate da non far perdere tempo ai giocatori. Diverse modifiche regolamentari, ad esempio un giocatore sostituito avrà 10 secondi per lasciare il campo uscendo dal punto più vicino. In caso di ritardo ingiustificato, il sostituto dovrà aspettare almeno un minuto prima di entrare. Questo riguarda anche il portiere, che avrà meno tempo per tenere il pallone tra le mani. Il limite scende a 8 secondi e se viene superato la squadra avversaria otterrà un calcio d'angolo. Insomma, tanti gli aggiornamenti dal punto di vista regolamentare, questi i primi che vi ho segnalato. Gli altri ve li dico tra poco. Prima c'è Gabriel, Out of Reach.

0: notturni.
1: Si comincerà il 1° novembre dal Teatro dell'Aquila a Fermo, si concluderà dopo 13 date il 28 novembre a Pescara al Teatro Massimo il tour nei teatri di Malika Ayan, Radio Ufficiale e Radio Monte Carlo. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.net. L'abbiamo appena riascoltata con Animali Notturni. Allora, dobbiamo chiudere il discorso delle nuove regole per il campionato di calcio che sta per partire, regole che, come vi dicevo, sono mirate un po' ad evitare le perdite di tempo. Ad esempio, se si richiede l'intervento medico si dovrà restare fuori almeno un minuto, quindi non ci si può più rotolare a terra e stare lì come se fossi morsi dalla tarantola. E anche il VAR avrà maggiori possibilità di intervento, perché potrà correggere alcuni secondi gialli errati, errori nell'assegnazione dei corner, le ammonizioni attribuite al giocatore sbagliato. Questo un po' in grandi linee quelle che saranno le nuove regole per il campionato che parte sabato. Buon campionato a tutti e forza Roma. Questa era la giusta chiusa per me. C'è Mariah Carey adesso.

0: con Wild Horses su Radio Monte Carlo. Ieri vi parlavo delle difficoltà per i diciottenni nel superare l'esame della patente. Tanti, tantissimi non ce la fanno negli ultimi anni e pensate che c'è una direttiva europea che vorrebbe abbassare l'età patentabile a 17. Sarà recepita anche da noi? Ne parliamo tra poco.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Promises 1985, appena riascoltata su Radio Monte Carlo alle 15.49, buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma fino alle 19. Ieri vi parlavo di quanto sia difficile per chi vuole conseguire la patente negli ultimi anni, visto che non ci sono mai stati così tanti bocciati negli ultimi due anni all'esame della patente, quello teorico, rispetto agli anni scorsi. E adesso c'è una direttiva europea, tra l'altro dello scorso anno, che vuole abbassare l'età patentabile a 17 anni. Ci sono tempi lunghi per essere recepiti, per essere recepita dagli altri stati questa direttiva, tanto che si parla di fine del 2028 per il nostro paese. Non si tratterà comunque di una patente B pienamente autonoma, perché i 17enni potranno guidare però accompagnati da un tutor adulto, un po' come si fa adesso quando il proprio genitore si mette accanto al figlio per insegnargli a guidare. In Italia esiste già questa forma di guida accompagnata, è riservata ai 17enni con patenti A1 e B1, e l'accompagnatore deve avere almeno 24 anni e una lunga esperienza di guida, più che una vera e propria quindi patente di guida a 17 anni. Sembra essere quasi una sorta di guide per esercitarsi poi all'arrivo della vera e propria patente e alla guida autonoma, che non mi sembra male come idea, assolutamente. Il prossimo in arrivo di Sienna Spyro, questo è Material Lover.

0: Cadevo Stanny Miney Fastay a chiudere la prima ora trascorsa insieme. Adesso le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Indagini penali dell'esercito israeliano sull'uccisione della bambina palestinese di 5 anni e della sua famiglia a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla strage di altri 15 profughi a Tel al-Sultan. Chiusa invece l'inchiesta sulla morte dei 7 operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell'aprile dello stesso anno. Teheran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra, lo riporta il Financial Times. Intanto corre il prezzo del gasolio, allarme di Federpetroli. In Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov sollecita nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra. È stato fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lo stesso uomo di 80 anni a lanciare l'allarme, dicendo di avere trovato la compagna riversa a terra e di avere visto due sconosciuti allontanarsi. Da Ferragosto sono stati commessi 6 femminicidi. Trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati che erano a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica, dopo essere decollato dal campo volo di Capo d'Orlando, Messina. Era atteso nell'avio superficie di Sibari, Cassano allo Ionio, il relitto rinvenuto a Fuscaldo nel Cosentino. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta. Nei guai il grande accusatore di Sinner, Nick Kyrgios, è risultato positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. È stato sospeso. Lui chiede scusa a tutti. Un enorme errore, ammette il tennista australiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Rapporto che nasce come amicizia, ma poi diventa amore. E che promessa d'amore! Sign your name across my heart. Firma sul cuore è una sorta di metafora di un impegno sentimentale per sempre. Lascia il tuo nome sul mio cuore. Il nostro legame è qualcosa che è indissolubile. Questo è il senso di Sign Your Name di Terence Trent D'Arby, con cui apriamo la nostra seconda ora insieme in questo mercoledì 19 di agosto, le 16:07. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre a Milano non c'è più Davide Ippolito, che saluto e ringrazio e che ritroverò sicuramente domani, e do il ben ritrovato e il benvenuto a Riccardo Brambilla. Ricky abbronzatissimo, quelli so, ma quelli sono, non è il nostro sole quello. Quando uno viene da un sole diverso dal nostro si vede già dall'abbronzatura. Allora, prima parlavamo della patente ai 17 anni e giustamente mi fate notare con quello che costa il carburante, ragazzi, andate con i mezzi pubblici, che è sicuramente meglio. Poi leggevo anche che in Italia si passano al volante quasi 2 settimane ogni anno, ma questo è un argomento che magari approfondiamo tra poco. Quindi, ragazzi, mezzi pubblici sempre, non perdete tempo. C'è Giorgia prima e questa la sua Corpi Celesti, che riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

dal 2014, Christine and the Queens su Radio Monte Carlo. Allora, quanto tempo passiamo al volante e perché, insomma, dicevo prima ai ragazzi che devono prendere la patente, andate coi mezzi se potete, perché un sondaggio di Autotrader posiziona l'Italia al 5° posto nel mondo e 2° in Europa per tempo trascorso alla guida, una media di 326 ore e 44 minuti l'anno, che sono circa 2 settimane, e l'indagine evidenzia una media italiana di 6 ore e 11 minuti settimanali. Prima di noi c'è solamente l'Irlanda, mentre nel mondo fa peggio di noi il Sudafrica, dopo di noi invece Francia e Germania, le altre nazioni. Quindi costo del carburante, tempo perso al volante, ragazzi miei, andate coi mezzi se potete, che è molto meglio. C'è Lenny Kravitz, Radio Monte Carlo, e questo è Human.

0: Rick Astley con Cry for Help. Dicevo prima, ragazzi, lasciate perdere la patente, usate i mezzi pubblici che è molto meglio. Poi però giustamente al 342 41 41 762, Rosaria da Palermo dice: beh, qualora i mezzi funzionassero. E Rosaria hai ragione, poi vivendo io a Roma è una problematicità che conosco molto bene.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

Su Radio Monte Carlo oggi c'è un compleanno cinematografico importante da festeggiare, perché il 19 agosto a Brunico, e questa è una cosa non lo sapevo, è nato Nanni Moretti, che celebra oggi il suo compleanno. Ex pallanuotista, pallanuoto che poi ha celebrato in Palombella Rossa, esordito alla regia con Io sono un autarchico, da lì ha iniziato anche a vivere il suo alter ego Michela Picella. Insomma, tanti premi prestigiosi per questo grande regista. 9 David di Donatello, la Palma d'Oro a Cannes, il film autobiografico Caro Diario, fondatore di una casa di produzione, la Sacher Film, che gestisce anche un cinema qui a Roma, il nuovo Sacher. Insomma, tanti riconoscimenti, tanti film e tante emozioni quelle che ci ha fatto vivere Nanni Moretti, che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Auguri a lui e auguri a tutti quelli che festeggiano oggi i propri anni. C'è

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

Madonna, Who's That Girl? Sono uscite le nomination per gli MTV Video Music Award 2026. Madonna porta a casa 11 nomination, più di tutti. La regina del pop che reclama giustamente il suo trono. Come state messi con le abilità domestiche voi a casa? Tra poco ne parliamo, perché sembra che qui un adulto su 5 non sappia manco cambiare una lampadina.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

su Radio Monte Carlo, le 16:47. Parliamo di faccende domestiche, meglio abilità pratiche, sia domestiche che no, perché sembra che un adulto su 5 non sappia nemmeno cambiare una lampadina. Volevo salutare Gabri, che al 342-4141-762 si consegna subito, dice: io sono uno di quegli adulti su 5. È un'indagine di una compagnia assicurativa condotta su oltre 2000 persone, ha evidenziato lacune incredibili nelle abilità domestiche. Basti pensare che, ad esempio, il 20% degli intervistati non sa nemmeno bollire un uovo. Fuori di casa solamente il 37% è capace di sostituire uno pneumatico bucato, e questa mi sembra anche una cosa altrettanto grave. Non so voi come siete messi. 342-4141-762. Tra poco continuiamo a parlarne di questa cosa.

Dinas Tribute Ride On, parliamo di abilità domestiche e non solo. Come state messi? Tanti messaggi al 342-4141-762. Volevo salutare un amico che mi manda il suo angolo di lavoro, la foto, attrezzato meglio di una ferramenta. Dice: io a volte vorrei essere quell'italiano su 5 che non sa nemmeno mettere una lampadina. Mi sa che ti chiamano in tanti a te, amico mio, mi sa proprio tanti.

0: Sting con 7 Days, chiudere la seconda ora trascorsa insieme. Adesso le breaking news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese mentre fuggiva da Gaza City. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Zelensky licenzia il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra dopo che uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino hanno perquisito la sua abitazione. Il Nabo è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, forse guidata da un attuale e da un ex parlamentare. L'inflazione annua nell'eurozona è salita al 2,9%, dato relativo a luglio. A giugno era stata del 2,8%. I tassi annui più bassi in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I più alti in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Future e prospettive di Banca MPS. Al centro dell'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena, in agenda il prossimo 25 agosto. Il vertice era stato originariamente fissato per domani. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Dal 1989 i Simply Red con A New Flame ad aprire la terza ora in mia compagnia in questo mercoledì 19 agosto 17:06, questa è Radio Monte Carlo. Io sono Claudio Di Leo in diretta da Roma e Riccardo Brabilla invece in regia a Milano. Insieme arriveremo anche oggi fino alle 19. Si parlava di abilità domestiche e non solo. Beh, devo dire che voi ascoltatori di Radio Monte Carlo vi leggo piuttosto capaci, soprattutto le donne, devo dire. C'è Renzo ad esempio che, visto il lavoro svolto, ha una elevata manualità in casa. Daniele che dice di saper fare tutto tranne l'idraulico per mancanza di attrezzi. Daniele, amico mio, se ci sono riuscito io a fare dei piccoli lavori di idraulica in casa, possiamo riuscirci tutti. Luisa, non so cambiare uno pneumatico, ma ho appena finito di impermeabilizzare il terrazzo e imbiancare la camera da letto, mica male. Antonio da Rocca Sicura, 76 anni, anche lui dice so fare qualsiasi cosa in casa, così come Paola da San Miniato che ha cominciato molto presto. In tanti dicono di aver imparato dai propri genitori a imparare a fare le cose, così come Veronica da Milano che dice beh, io uso ad esempio i tutorial su internet, che può essere anche un modo per imparare, un modo di apprendere. Beh, noi, quelli della mia generazione, avrebbero dovuto imparare, parlo per me, dai propri genitori, però oggi per le nuove generazioni ci sono i tutorial su internet. È un po' cambiato l'apprendimento e magari di questo parliamo tra poco. Prima c'è Bruno Mars, questa è Risk It All.

Gianna Nannini, sei nell'anima su Radio Monte Carlo. Chiudiamo il discorso delle abilità domestiche, come si imparano. Io da mio padre, ma insomma, magari avessi le sue capacità, quelle che lui ha avuto e ha ancora, però in tanti si rifanno ai tutorial su internet, soprattutto i millennials. Siamo al 50% complessivo che impara, soprattutto per quelli che hanno meno di 25 anni, dai tutorial su internet. L'altra metà invece impara ancora tramite tentativi ed errori. Per quanto riguarda i tutorial, volevo salutare il nostro amico Paolo, che dice: sono felice quando sento che la gente si arrangia a fare i lavori di idraulica con i tutorial, ciò mi porta un sacco di lavoro. Paolo, naturalmente è un lavoro minimo che si può fare in casa per chi non fa il tuo di lavoro, come per me sostituire, ne so, un sifone di un lavandino, come a me è successo poco tempo fa. Magari ci metto 4 ore in più rispetto a quanto ci metteresti tu. Poi per i grandi lavori è chiaro che uno si debba per forza affidare giustamente a un professionista del settore. Chiudiamo così il discorso delle abilità domestiche. C'è Cyndi Lauper e questa True Colors.

0: Nel nostro pomeriggio su Radio Monte Carlo abbiamo ritrovato anche Cyndi Lauper con questa True Colors.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.

Barry White, Never Never Gonna Give You Up, alle 17.25 su Radio Monte Carlo. Buon mercoledì pomeriggio da Claudio Di Leo insieme fino alle 19, così sarà fino a venerdì, poi sabato invece e domenica saremo insieme tra le 7 e le 11. Apriremo insieme la giornata nel penultimo weekend di agosto. Che peso date ai sogni? Vi turbano quando li fate? Ci ripensate appena svegli o durante la giornata? Cercate magari nei sogni dei segnali premonitori? Perché c'è un'indagine di Talk Research su oltre 2000 persone che rivela che un intervistato su 4 compie anche delle scelte drastiche a causa dei sogni o degli incubi. Il 60% della popolazione crede che l'attività onirica nasconda comunque dei significati profondi, mentre il 37% ha visto la trama di un sogno poi trasformarsi in realtà. Le donne soprattutto tendono a farsi influenzare maggiormente nelle decisioni quotidiane. Dal punto di vista neurologico, il dottor Michael Caine spiega che il sistema nervoso elabora l'esperienza onirica come reale. Di conseguenza, le sensazioni provate a letto hanno comunque ripercussioni immediate sulla vita diurna. Non so se voi vi fate in qualche modo turbare oppure prendete delle decisioni dopo aver fatto dei sogni che credete siano premonitori. Alicia Keys, la sua meravigliosa Brand New Me.

0: Feels Like I'm Falling in Love su Radio Monte Carlo. A inizio delle nostre quattro ore insieme, vi ho ricordato che questo weekend, questo fine settimana, riparte il campionato, ma attenzione, perché da venerdì riparte anche la Formula 1. C'è il Gran Premio d'Olanda, vediamo qual è il programma. Allora, venerdì a mezzogiorno e mezzo le prove libere, poi alle 16:30 le qualifiche per la Sprint Race, sabato 22 a mezzogiorno la Sprint Race e poi alle 16 le qualifiche per la griglia di partenza per il giorno dopo, quando alle 15 partirà la gara del Gran Premio d'Olanda. E chiaramente sapete bene che qui su Radio Monte Carlo gli aggiornamenti in merito per il Gran Premio non mancheranno assolutamente. 1994, Mario Venuti, e questa è la sua fortuna qui su Radio Monte Carlo.
1: Nato

0: Mario Venuti con Fortuna su Radio Monte Carlo, tra poco con la musica rimaniamo negli anni 90.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour. E back up.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime, i suoni di domani.
1: Di sempre.
3: I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come.
2: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Summertime.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 €. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Insieme con Singer su Radio Monte Carlo alle 17.46. Ora non abbiamo ancora, quasi passate tre ore insieme, non abbiamo ancora parlato di cibo, che per me è una cosa stranissima. E allora facciamolo adesso, parliamo di cibo e parliamo di cibo italiano. Sì, perché sembra che il mondo gastronomico sia un po' schierato contro il cibo italiano. Da quando il 10 dicembre la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, da qui in poi una pioggia di critiche, interrogativi, addirittura soprattutto gli inglesi ce l'hanno con noi. Il Times, arrivò l'articolo di Gilles Corren, firma autorevole del Times, che decise di dire che la nostra cucina fosse una truffa, un'adorazione eccessiva della tradizione, ricette ripetitive, cose che sanno fare tutti. L'ultimo attacco dagli inglesi alla nostra cucina arriva da un articolo della BBC sul nostro gelato, il gelato italiano. Dicono che secondo gli americani, cioè se non fosse stato per gli americani, noi non avremmo il nostro gelato, nello specifico i congelatori militari abbandonati durante la Seconda Guerra Mondiale, che ne hanno permesso poi la moderna conservazione. Pur riconoscendo l'origine toscana del gelato, la BBC sostiene che la diffusione del gelato non sarebbe stata possibile senza l'innovazione tecnologica fatta negli Stati Uniti. Quindi la nostra cucina è una truffa, il gelato senza gli americani, e la carbonara pure l'hanno inventata gli americani durante la guerra. Però voi, come vi piace venire a mangiare nel nostro paese quando siete qui, eh? Teddy Sweet.

su Radio Monte Carlo, levata di scudi da parte degli ascoltatori di Radio Monte Carlo al 342-4141-762 a difesa della cucina italiana. Giustamente saluto Veronica da Milano, Lello e Nicoletta da Sondrio. Tra l'altro gli inglesi si sono permessi anche di attaccare il nostro Massimo Bottura, nello specifico il Times, più volte proclamato come miglior ristorante al mondo la sua osteria francescana di Modena. Lui ha consacrato la cucina italiana come unica, e gli inglesi si sono permessi di dire che fosse una menzogna. Il messaggio vostro che mi ha fatto più ridere è quello di un amico che dice: ricordate agli inglesi che i servizi igienici li hanno portati gli italiani, meglio gli antichi romani, e questo credo possa bastare. Ha fatto molto ridere questo messaggio.

0: Christopher Cross a chiudere la terza delle quattro ore che trascorriamo insieme in questo mercoledì 19 di agosto. Adesso ci fermiamo perché ci sono le breaking news del TG Com 24 e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buonasera da Ester Oletto. L'Austria come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto riportano al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostable. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 13 crea code tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla 1 Milano-Napoli viene segnalato fumo tra Ponzano Romano e il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord a causa di un incendio. Un altro incendio ha provocato denso fumo lungo la 14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Sulla stessa autostrada si registrano rallentamenti per un incidente già risolto tra Porto Sant'Elpidio e Fermoporto San Giorgio in direzione Taranto. Sulla 7 Milano-Genova code a causa di un veicolo in panne all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino provenendo da Genova. I cantieri causano code lungo la strada statale 12 dell'Abetone del Brennero tra San Michele all'Adige, statale 43 della Val di Non e l'Avis, statale 612 della Val di Cembra. Sempre per lavori ci sono rallentamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e Portonaccio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Can I Hold You, l'incapacità di comunicare con il proprio partner, l'incapacità di dirgli ti amo, l'incapacità di chiedere scusa, l'incomunicabilità e anche l'orgoglio nelle relazioni. Questo più o meno il senso di questa Baby Can I Hold You di Tracy Chapman, 1988, e tante le cover, quella dei Boyzone, quella di Neil Diamond, il duetto tra l'altro di Tracy Chapman con Pavarotti nel 2000. Con il successo di questa canzone, da dove arriva? Nelson Mandela, il birthday tribute, il 70° compleanno, l'11 giugno dell'88 allo stadio di Wembley, il forfè di Stevie Wonder all'ultimo minuto, ed ecco lì che fu buttata sul palco Tracy Chapman che cantò questa Baby Can I Hold You. Da lì il successo planetario. Apriamo così l'ultima ora in mia compagnia, 18:07, buona serata da Claudio Di Leo, in diretta da Roma c'è Ricky Brambilla, invece in regia a Milano, e c'è anche James Blunt con questa Tastes Like Summer, novità che ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

su Radio Monte Carlo, siamo al 19 di agosto, quindi quasi alla fine della stagione estiva. Anche questa stagione estiva ha visto le immagini, insomma, l'abbiamo viste bene sui social e non solo, di questo eccessivo affollamento turistico. Quest'anno ne ha sofferto come lo scorso anno, come negli ultimi anni, soprattutto la montagna. Ho visto code chilometriche per andare a visitare le tre cime di Lavaredo, ma anche, non so, ad esempio, la lunga fila di persone al rifugio di Friedrich August in Val di Fassa solamente per acquistare il Krapfen alla crema, quello molto virale sui social. E quindi è importante poi andare in montagna e farsi una foto mentre si mangia una bomba alla crema, anche se la montagna dovrebbe essere simbolo di silenzio, natura e libertà, spesso viene trasformata in un'attrazione turistica organizzata, troppo organizzata. Ma anche il mare, se la montagna piange il mare non ride, perché è di qualche giorno fa l'immagine di questo turista che ha parcheggiato il suo pick-up su delle dune. 5.000 euro di multa per lui, conto salatissimo, questo pick-up parcheggiato sulle dune a Porto Cesareo, e il turista verrà anche denunciato, mi sembra anche giusto, per danneggiamento ambientale. La cafoneria turistica, beh, nel nostro paese purtroppo ne vediamo sempre di più.

0: Dal 1990 abbiamo ritrovato anche Wilson Phillips con Hold On qui su Radio Monte Carlo.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

le tante vite delle canzoni, questa l'inizio di questa Walking in Memphis di Marcon 1991, poi la seconda vita arriva nel 95 con la versione realizzata da Cher. Sono le 18:25, questa è Radio Monte Carlo, io sono Claudio Di Leo in diretta qui da Roma fino alle 19 e così sarà dalle 15 tutta la settimana fino a venerdì. Parlavamo prima di vacanze, di eccessivo affollamento turistico, di comportamenti non proprio educati in vacanza. La cosa che sicuramente abbiamo sofferto tutti in quest'estate 2026 è il costo delle vacanze estive in Italia, che è aumentato notevolmente negli ultimi 10 anni, con rincari particolarmente forti soprattutto nei trasporti, visto il costo del carburante, e negli alloggi. C'è un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi basati su dati Istat. Tra il 2016 e oggi, ad esempio, i voli nazionali sono aumentati del 193%, quelli europei del 187% e i traghetti del 92.1%. Anche gli hotel, grossi rincari intorno al 70%, insomma, sono tante le cose che sono aumentate e tra poco continuiamo a parlare.

Una delle canzoni di questa estate 2026 è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. A proposito di estate, vi dicevo di questo aumento incredibile dei prezzi, di questa ricerca sui consumi basata sui dati Istat degli ultimi 10 anni e gli aumenti in ogni ambito dal punto di vista dei trasporti, ma anche quello alimentare. Aumento dei prezzi che modifica anche le nostre abitudini. Le vacanze medie, che nel 2016 duravano circa 11 giorni, oggi si dividono a 4 notti distribuite. Giugno, luglio e settembre, questo per risparmiare. E io, che vado spesso in vacanza negli ultimi anni a luglio, posso dire che veramente è aumentato il numero delle persone che va in vacanza in quel periodo, giustamente. Depeche Mode adesso, Enjoy the Silence.

0: Ci sono anche i Take That con Patience, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

Fleetwood Mac con Sarah, quasi in chiusura del nostro appuntamento in questo mercoledì 19 agosto. Abbiamo parlato di turismo influenzato dall'aumento dei prezzi, ma c'è uno studio che si chiama The Power of Travel 2050, realizzato da Google, che prevede una profonda trasformazione del turismo mondiale proprio entro quella data, 2050. Innanzitutto il numero dei viaggiatori aumenterà enormemente, coinvolgerà il 70% della popolazione mondiale, soprattutto grazie alla crescita della classe media nei paesi emergenti e comunque alla maggiore accessibilità ai viaggi internazionali. Un ruolo centrale l'avrà nella pianificazione, soprattutto inizia già ad averlo oggi, l'intelligenza artificiale, rendendo così l'organizzazione dei viaggi sempre più semplice e personalizzata. Anche il lavoro flessibile contribuirà a cambiare il modo di viaggiare, rendendo gli spostamenti anche una parte più abituale della vita quotidiana. Cambieranno anche le destinazioni, le più richieste: Asia, Medio Oriente e alcune regioni dell'Africa, che cresceranno rapidamente grazie allo sviluppo economico, agli investimenti e alle loro crescenti attrattività internazionali. Sono nuove mete che potrebbero poi ad arrivare ad affiancare o persino superare quelle che sono le destinazioni turistiche tradizionali. Quello che mi auguro è di continuare a viaggiare anche nel 2050, perché vorrebbe dire che io sia ancora qui. Comrade adesso con Love

0: Chiudere l'appuntamento insieme di oggi, nelle nostre 4 ore di questo mercoledì 19 di agosto, è tutto per quanto mi riguarda. Grazie a Riccardo Brambilla in regia a Milano, grazie a Federica Pogliani in redazione. Adesso le ultime del TGCom 24, il meteo, l'autotraffic e poi Radio Monte Carlo Sunset. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di serata e torniamo a stare insieme domani alle 15. Ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione Nabu contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta a Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vita ma si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. «Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità». Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, in leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle code a causa di un incidente tra Predazzo e Bellamonte. Sulla 13 si registrano code tra Bologna, Arcoveggio e Altedo in direzione Padova. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Veicoli lenti lungo la 10, Savona Ventimiglia, la barriera confine di Stato in direzione Francia. Rallentamenti anche sulla 4 verso Torino in barriera Trieste-Lisert. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Hello everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera ti accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: ritorna tra poco. RMC
1: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
0: Destiny's Child, Girl. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Macy Gray, Finally Made Me Happy.
1: Dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024, è accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, in leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sull'autostrada traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano direzione Napoli. Sulla statale 163 Amalfitana, senso unico alternato a causa di caduta massi, tra Colli di Fontanelle e statale 145 Sorrentina e Positano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
12: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare.
12: dai suoni e dalle atmosfere di Sunset. Radio Monte Carlo, Sunset.

0: Ed ritorna tra poco.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Set ritorna tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud è tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord, in leggero rialzo in Sardegna al sud. Sul Principato di Monaco saranno possibili temporali durante il pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
6: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
6: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
6: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: The best of Monte Carlo Nights.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita.

0: non ci sono paragoni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.

0: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
1: Anche di notte.
0: Suoni dal mondo.
1: Suoni dal mondo.
0: Pensieri senza tempo.
1: Senza tempo.
2: Blue Moon.
3: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.
0: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Blue Moon.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Ascoltato Monte Carlo Nights.
1: The best of Monte Carlo Nights.
0: L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo.
1: The best of Monte Carlo Nights.
2: A Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Avremo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Albert Jess.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.